Lincoln 342, 910 Bravo. And Tennessee, gonna be white male. No error reflector.